0: sentirás dolor. En la eternidad muere la tristeza y la soledad se viste de princesa. No,
1: non legarti a questa storia, hai bisogno di lasciare tutto il peso del rancore. E quando poi avrai perdonato, si trasformerà il passato, porterai un po' di pace al tuo cuore.